da tipo un gusto sanga nello stomaco sa. Alumuna si sia u ya stomaco sa. Amuna yeye koma stomaco sa. Tanga tanga un gusto sanga nello stomaco sa. Nikasoo.